Serigne Touba amna talibé lu massalaj nako xana tuddu giñ may tuddu dé di tuddu kenen metti na la mu ne ko lol lolou rek kama défé ci naxari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ñi genn.

Serigne Touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxon da koy fulaat

usul cheikh murtada yermande modi cheikh murtada khadimu rasul te mom modi jatum khadimu rasul mom rida mbake mo usul cheikh murtada yermande yalna la yalla jappule cheikh mamour mbake murtada mbake yalna la yalla jappule ndax ya di kinu xetli yalna la khadim dimbuli cheikh murtada may la yermande yalna la yalla jappule ndax ya di kinu xetli yalna la khadim dimbuli cheikh murtada yermande soufangi joy mbake cheikh mohammedul murtada soufangi joy ndaw ñi di joy dara yi di joy jakk yi di joy ay mbake xana